0: bizarro.
1: Ehi, amici di Oro, questa musica per voi è una musica che fa mille chiamare. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arriva a Roma, ma